HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpachi na hi in vena chazo gani di siyala. Nom jenale wik lozo ti na kentu lal iswa tawi mamo chana ani di hi. It's not social front aso na ani.